Solamente ritmo, maestro. Solamente ritmo. Ok, maestro, dice. Y todos cantan, dice. Mala, mala, mala. A ver.